Una bambina di strada, senza padre né una mamma. Viveva sempre dei drammi. Tu non hai vissuto un dramma. Sei con bimbe i primi passi.

L'ora ha bisogno del tuo sostegno. Siamo senza pubblicità e finanziati da membri. Diventa un membro L'ora. Tutte le informazioni su www.lora.ch.